lascia che sia respiro. Finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare.